con to kapat chivine shali chonte sakhkoni ambil bans banso qiyolo khulmax wqush qiyolo shali chonte qe chonte kapat chivine tval tsha khoni kyune ese tvali lo khlabil shali chonte qe